sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

All Night Long, il programma che accende la notte. When you can't get what you need,

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 104.7.
1: Sono le 4.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina politica, il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo.

0: mezzo di veicoli e, secondo le stime, interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Scontro tra Donald Trump e l'Unione Europea sul Canada. Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
0: La Federal Reserve alza ancora i tassi di interesse. L'aumento di un quarto di punto ed è stato deciso all'unanimità dal board della Banca Centrale Americana, che prevede un ulteriore rialzo entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, sottolinea che l'aumento dei prezzi rimane troppo elevato da troppo tempo. Critica la Casa Bianca. Donald Trump definisce la decisione infelice. Pur confermando la propria fiducia in Warsh, accusa il board della Federal Reserve di essere ostile e di aumentare i tassi per ragioni politiche.
1: Tensione tra Stati Uniti e Russia. Il Dipartimento di Giustizia americano accusa i servizi di intelligence di Mosca di pianificare almeno dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo le indagini dell'FBI, sarebbero stati inoltre reclutati complici per organizzare azioni contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e risultano attualmente latitanti. Mosca respinge le accuse. Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di presentare prove concrete prima di formulare contestazioni di questa gravità. Vladimir Putin intanto chiama i cittadini russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel fine settimana.
0: La cronaca ha ammesso di aver sparato al 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione l'arma che sarebbe stata utilizzata. Le indagini però proseguono perché gli episodi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Gli investigatori stanno verificando se possano essere riconducibili alla stessa persona.
1: Cybercrime. La procura di Reggio Calabria apre un'inchiesta sul caso Revolut. Secondo quanto ricostruito finora attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso della prefettura di Reggio Calabria, alcuni hacker sarebbero riusciti ad ottenere i dati di circa 700 clienti della società di servizi finanziari. Ipotesi di reato e intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sono stati interessati anche la Direzione Nazionale Antimafia, il garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo hacker che ha rivendicato l'attacco chiede un riscatto di 3 milioni di dollari e minaccia, in caso contrario, di vendere i dati nel dark web.
0: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16esimo minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53esimo Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871 inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
3: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne montuose. Maggiore instabilità possibile sul la Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzati sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina politica, il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. La misura riguarda circa 4,5 milioni di veicoli e, secondo le stime, interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2,3 miliardi di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
9: Scontro tra Donald Trump e l'Unione Europea sul Canada. Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso

0: verso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: La Federal Reserve alza ancora i tassi di interesse ad aumento di un quarto di punto ed è stato deciso all'unanimità dal board della Banca Centrale Americana, che prevede un ulteriore rialzo entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, sottolinea che l'aumento dei prezzi rimane troppo elevato da troppo tempo. Critica la Casa Bianca, Donald Trump definisce la decisione infelice. Pur confermando la propria fiducia in Warsh, accusa il board della Federal Reserve di essere ostile e di aumentare i tassi per ragioni politiche.
0: Tensione tra Stati Uniti e Russia. Il Dipartimento di Giustizia americano accusa i servizi di intelligence di Mosca di pianificare almeno dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo le indagini dell'FBI, sarebbero stati inoltre reclutati complici per organizzare azioni contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e risultano attualmente dati tanti. Mosca respinge le accuse. Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di presentare prove concrete prima di formulare contestazioni di questa gravità. Vladimir Putin intanto chiama i cittadini russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel fine settimana.
1: La cronaca ha ammesso di aver sparato il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione l'arma che sarebbe stata utilizzata. Le indagini però proseguono perché gli episodi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Gli investigatori stanno verificando se possono essere riconducibili alla stessa persona.
0: Cybercrime. La procura di Reggio Calabria apre un'inchiesta sul caso Revolut. Secondo quanto ricostruito finora attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso della prefettura di Reggio Calabria, alcuni hacker sarebbero riusciti ad ottenere i dati di circa 700 clienti della società di servizi finanziari. Ipotesi di reato e intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sono stati interessati anche la Direzione Nazionale Antimafia, il garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo hacker che ha rivendicato l'attacco chiede un riscatto di 3 milioni di dollari e minaccia, in caso contrario, di vendere i dati nel dark web.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1900. 185. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia!
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il Governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
4: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
3: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
5: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
3: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
6: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di due gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee. Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gilas, Alemekers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e due occasioni per Pulisic che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
3: Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Segnaliamo in apertura che per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra l'innesto con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta, si viaggia incolonnati tra il Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente americano e il suo team di alto livello stanno lavorando a un

0: piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. In Italia adesso, con la politica, dal 2027 sarà cancellata in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani, una di quelle sulla proprietà. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. L'annuncio ieri del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
0: Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno tra accise e IVA, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. La cronaca, orrore a Latina, dove un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. I proiettili sono stati esplosi da un'auto in transito. Secondo le prime informazioni, vittima della sparatoria sarebbe un trentenne originario del Gambia. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti, la procura indaga per omicidio. Lo sport e il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
2: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
0: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente Diego Nepi Molineris, amministratore delegato. Il clou del weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Abbiamo terminato, dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%, una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
7: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
8: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo che per un incidente sulla tangenziale di Torino tra l'innesto con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta si viaggia incolonnati tra il Drosso e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà più variabile, sulle regioni orientali e sul Triveneto saranno possibili addensamenti accompagnati da piogge, rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Situazione più stabile sulle regioni nord-occidentali, dove prevarranno le schiarite, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà comunque a interessare a tratti anche le aree interne. Al centro condizioni generalmente migliori, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni tirreniche. Qualche addensamento in più potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, con possibilità di locali fenomeni soprattutto nelle ore più calde. Tempo prevalentemente stabile sulla Sardegna con ampi spazi di sereno. Al sud in Sicilia il tempo sarà nel complesso stabile e soleggiato, anche se non mancheranno temporanei addensamenti sulle zone interne montuose. Una maggiore instabilità potrà interessare soprattutto la Sicilia meridionale, dove saranno possibili locali precipitazioni. Il quadro ufficiale dell'aeronautica militare segnala infatti per questa fase precipitazioni superiori alla media proprio sul settore meridionale dell'isola. Le temperature saranno in graduale diminuzione al centro nord, soprattutto nelle zone interne, dove tenderanno a riportarsi verso valori più vicini alle medie del periodo. Al sud e sulle isole maggiori continueranno invece a mantenersi superiori alla norma, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali temporali in forza sulle regioni più esposte e in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 10:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione oggi.

0: Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Nuovi allarmi per i rischi dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti o preoccupanti riscontrati con i suoi modelli osservati negli ultimi 6 mesi. 2 modelli, uno di ricerca non ancora rilasciato e una sessione di addestramento di GPT 5.6 Sol, hanno inserito istruzioni destinate a versioni future di se stessi nei riepiloghi delle finestre di chat per celare all'utente errori o comportamenti non allineati. Un altro caso ha coinvolto un modello a uso interno che ha utilizzato una chiave API trapelata senza autorizzazione, arrivando poi a fabbricare dati. Altri 2 casi hanno coinvolto modelli agenti che comunicavano tra loro tramite bacheche di messaggistica e sistemi di condivisione file non autorizzati, mentre l'ultimo caso ha visto 2 modelli durante la fase di addestramento caricare file su internet per poterli citare come risposte pertinenti agli occhi dei valutatori umani. In Italia, con la politica, il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW per i motocicli, misure che però saranno consentite per un solo veicolo a persona. I dettagli nel servizio della redazione.
1: La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo di veicoli e, secondo le stime, interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
0: Ancora politica, cambio al vertice di Fratelli d'Italia in Campania. Gennaro San Giuliano, 64 anni, il nuovo coordinatore regionale. L'ex ministro della cultura prende il posto del senatore Antonio Iannone, sottosegretario ai trasporti. Vice coordinatrice sarà la deputata salernitana Imma Vietri. San Giuliano è stato eletto lo scorso anno consigliere regionale delle liste di Fratelli d'Italia ed è attualmente capogruppo del partito, oltre che capo dell'opposizione. Operazione contro la pedopornografia online della Polizia di Stato, che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale illegale, arrestando 17 persone. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Lo sport, il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle finals di Torino in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense, beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese, che in carriera ha vinto 5 volte. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Dicono che

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

facendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà più variabile, sulle regioni orientali e sul Triveneto saranno possibili addensamenti accompagnati da piogge, rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Situazione più stabile sulle regioni nord-occidentali, dove prevarranno le schiarite, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà comunque a interessare a tratti anche le aree interne. Al centro condizioni generalmente migliori, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni tirreniche. Qualche addensamento in più potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, con possibilità di locali fenomeni soprattutto nelle ore più calde. Tempo prevalentemente stabile sulla Sardegna, con ampi spazi di sereno. Al sud in Sicilia il tempo sarà nel complesso stabile e soleggiato, anche se non mancheranno temporanei addensamenti sulle zone interne montuose. Una maggiore instabilità potrà interessare soprattutto la Sicilia meridionale, dove saranno possibili locali precipitazioni. Il quadro ufficiale dell'aeronautica militare segnala infatti per questa fase precipitazioni superiori alla media proprio sul settore meridionale dell'isola. Le temperature saranno in graduale diminuzione al centro nord, soprattutto nelle zone interne, dove tenderanno a riportarsi verso valori più vicini alle medie del periodo. Al sud e sulle isole maggiori continueranno invece a mantenersi superiori alla norma, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali in forza sulle regioni più esposte e in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
9: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
8: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire dalla Germania nazista con la famiglia. Negli anni 60 Peter Max

0: Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida di camorra tra i clan Ascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Ascione. Lo sport, il calcio. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierare dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la B Celeste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
6: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
7: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
5: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz di Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
8: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
5: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà più variabile, sulle regioni orientali e sul Triveneto saranno possibili addensamenti accompagnati da piogge, rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Situazione più stabile sulle regioni nord-occidentali, dove prevarranno le schiarite, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà comunque a interessare a tratti anche le aree interne. Al centro condizioni generalmente migliori, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni tirreniche, qualche addensamento in più potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, con possibilità di locali fenomeni soprattutto nelle ore più calde. Tempo prevalentemente stabile sulla Sardegna con ampi spazi di sereno. Al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso stabile e soleggiato, anche se non mancheranno temporanei addensamenti sulle zone interne montuose. Una maggiore instabilità potrà interessare soprattutto la Sicilia meridionale, dove saranno possibili locali precipitazioni. Il quadro ufficiale dell'aeronautica militare segnala infatti per questa fase precipitazioni superiori alla media proprio sul settore meridionale dell'isola. Le temperature saranno in graduale diminuzione al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, dove tenderanno a riportarsi verso valori più vicini alle medie del periodo. Al sud e sulle isole maggiori continueranno invece a mantenersi superiori alla norma, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni più esposte e in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
1: Giornale Radio.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
3: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
2: Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sule e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando la sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Come si fa?

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo poi della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Yeah!

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
10: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25.

0: 5 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così sereni.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
3: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
6: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
5: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
7: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente e metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
5: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
3: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Umbria, Campania e Toscana ricevono oggi al Remtech Expo di Ferrara un riconoscimento per l'impegno dimostrato nelle bonifiche ambientali, nella rigenerazione dei territori e nell'applicazione di modelli di gestione sostenibile. Tra le esperienze valorizzate c'è il progetto Umbro Siero, dedicato alla decontaminazione delle falde acquifere inquinate da solventi organici. L'iniziativa applica anche principi di economia circolare agli interventi di risanamento. Durante la manifestazione viene inoltre presentato un atlante geochimico regionale realizzato con l'Università di Perugia, che aiuterà a conoscere meglio il territorio e programmare le future azioni di tutela. Passiamo alla salute dei bambini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato la sua prima strategia per rendere più stabile e accessibile il mercato dei medicinali contro i tumori infantili. In molti paesi a basso e medio reddito sopravvive meno del 30% dei bambini colpiti, contro oltre l'80% nei paesi più ricchi. La nuova strategia prevede 10 interventi da realizzare entro il 2030, rafforzare la produzione, coordinare gli acquisti, migliorare i controlli di qualità, rendere i prezzi più sostenibili e prevenire le interruzioni delle forniture. Il programma nasce dalla piattaforma internazionale promossa dall'OMS e dal San Giù Children's Research Hospital, con UNICEF e Organizzazione Panamericana della Sanità. Infine, un traguardo di longevità: in Giappone le persone con almeno 100 anni sono diventate 107.677, superando per la prima volta quota 100.000. Il dato del Ministero della Salute rappresenta il 56esimo aumento annuale consecutivo. Quasi l'88% dei centenari è costituito da donne. Il risultato riflette i progressi compiuti nelle condizioni di vita, nell'alimentazione e nella medicina, ma ricorda anche l'importanza di garantire agli anziani salute, autonomia e partecipazione sociale. Ambiente risanato, cure più accessibili e vite più lunghe. Tre segnali concreti di progresso. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie.

0: 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta, ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, ha aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciata la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada, ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
1: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
0: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in Corte d'Assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Saranno suonati.
4: Ben trovati, c'è Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini e parto subito con il segnalarvi la prima novità di oggi. Si chiama Au Revoir ed è il nuovo singolo di Angelica De Mondi.

0: Cosa fai?
1: Au revoir, Angelica De Mondi oggi apre Saranno Suonati, sua la prima segnalazione del giorno. C'è anche Fabio Martorana, sono felice di farti sapere. Siamo

Sono felice di farti sapere. La canzone di Fabio Martorana oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Un gradito ritorno firma la terza segnalazione di oggi, quello di Mimmo Cabà.

Mimmo Cavallo alle 5 della tarde, il titolo del suo singolo. Oggi qui saranno suonati la vetrina della musica indipendente. 4 segnalazioni al giorno, ne manca una all'appello, e allora ecco il nuovo singolo di Francesco Serra.

All'infinito voglio te, questo è il nuovo singolo di Francesco Serra. Oggi chiude il nostro spazio Saranno suonati, la musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: la radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
9: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.

0: coppia Dybala-Malen. Da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sule e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100esimo gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello Stato statunitense, beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20 che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il clou nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

Enna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente, è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50 ottantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio: dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
6: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
5: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Iniziata in corte d'assise, avverrà un'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco.

0: Già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testacoda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio.

0: la radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 200 in corrispondenza del comune di Crevacuore in fascia oraria 7-18. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino 104.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al Ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal

0: Insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
1: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo secondo von der Leyen è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
0: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Notizia di sport in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
4: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
3: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco. Unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, agli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase in battute, con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
6: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
5: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
7: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
5: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
3: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle fan di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savonera. Ancora per un incidente, lungo il raccordo A5 e A4 Ivrea-Santhià sono possibili disagi alla circolazione tra Santhià e Albiano verso Aosta. Per un incidente sulla A33 a Sticuneo sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Cherasco e Alba Ovest in direzione Asti. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Antenna 1. La radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il Ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 3

0: parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Torino 104.7.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia!
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera verso Piacenza e tra Drosso e Brera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Sauberstrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: basta il tempo di un fiore.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi e sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
9: Dramma a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ne compierà 6 tra pochi giorni, ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
8: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne in uno dei filmati e avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
9: Il giallo di Pietracatella: si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un

0: parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari, non chiude completamente la porta. Per il futuro dice: non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
2: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino si viaggia a rilento per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Drosso e Corso Allamano in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi, sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
5: Dramma a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, che ne compierà 6 tra pochi giorni, è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
4: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne in uno dei filmati ha avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
5: Il giallo di Pietracatella si rafforza, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le relazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
4: Andiamo all'estero. Con la guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto, altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
5: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di fuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo è indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
4: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari non chiude completamente la porta. Per il futuro dice: non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Ben trovati, c'è Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini e parto subito con il segnalarvi la prima novità di oggi. Si chiama Au Revoir ed è il nuovo singolo di Angelica De Mondi.

Sono felice di farti sapere. La canzone di Fabio Martorana oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Un gradito ritorno firma la terza segnalazione di oggi, quello di Mimmo Cabello.

Mimmo Cavallo alle 5 della tarde, il titolo del suo singolo. Oggi qui saranno suonati la vetrina della musica indipendente. 4 segnalazioni al giorno, ne manca una all'appello, e allora ecco il nuovo singolo di Francesco Serra.

All'infinito voglio te. Questo è il nuovo singolo di Francesco Serra. Oggi chiude il nostro spazio Saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: È una proposta senza precedenti, riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
1: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
4: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
3: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
4: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
3: Da Juventus ancora una volta i tifosi. Oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremischi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per traffico intenso tra gli svincoli Chivasso Centro e Abbadia di Stura in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della A26 Genova-Gravellona-Toce per segnalarvi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Sempre in A26 questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso anche il tratto tra l'innesto con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova-Voltri. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train, come ogni settimana, in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre. Un percorso senza passaporto anche oggi attraverso diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song, da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull in apertura.

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Rain.

un brano non troppo conosciuto di Prima Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Makeo, un disco fra i migliori, forse Vaimo 1981. Questa era la sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione. Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con i Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta e radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Jazz Train. L'artista jazz della settimana.
3: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

artista della settimana su Jazz Train, il cantautore argentino Leone Chieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La memoria, Leon Chieco, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Jazz Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rainy, si tratta di A First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rainy siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan, in realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rainy. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio, vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: All Night Long, il programma che accende la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.